0: magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock News.
2: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'Atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare che ci arrivano. Sì, prima dubitavi, ora non dubiti più, sono sicuro. Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
2: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghien e 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock, viabilità.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo informazioni di disagi dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che...

Il primo progetto in assoluto di Liam Gallagher dopo lo split col fratellino Noel 2011 erano i BDI con The Roller. Torniamo invece ai giorni nostri, flash forward, intanto per dare il nostro personale omaggio a un genio della musica che è venuto a mancare, parlo di William Orbit, che è scomparso il 23 luglio, anche se poi la notizia della morte è filtrata soltanto qualche giorno fa. Anche lui ha lavorato con gli U2 che stiamo per ascoltare, in questo caso in occasione della raccolta The Best of 1990-2000, ve lo dico in italiano così faccio prima, dando il suo contributo all'inedito che era Electrical Storm, ma anche a The Hands del Beat America che faceva parte della colonna sonora del film Gangs of New York. Intanto la televisione irlandese ha appena mandato in onda un documentario intitolato Bad, The Song That Saved My Life, che racconta la storia dietro una delle canzoni più belle, intense e amate degli U2, appunto Bad, incisa nell'84, che finì l'anno dopo nell'album di Unforgettable Fire, ed è la canzone che in pratica ha salvato un grande amico di Bono, Andy Rowan. Speriamo di riuscire a trovare, magari anche con i sottotitoli, questo documentario che è andato in onda per il momento solo in Irlanda, però speriamo di riuscire a vederlo. Intanto sentiamo U2 con il nuovo singolo che è Street of Dreams.

Iniziata da qualche minuto la seconda ora della puntata di oggi, quella di domenica 16 agosto di Rock Train. Ancora salve a tutti, buona domenica, ben trovati qui su Easy Rock da Steve Sonic. In Excess 1990, Suicide Blonde, che è il singolo principale del settimo album della band, che si intitolava X, che uscì proprio nel 1990. Tra l'altro Suicide Blonde è stata l'ultima canzone eseguita dal vivo di fronte ad un pubblico da Hutchins con gli In Excess. Era il 27 settembre del 97, poi lui si suicidò un paio di mesi dopo, il 22 di novembre, in pratica sempre dello stesso anno, il 97. E il titolo della canzone nacque da una frase detta dall'allora fidanzata, famosissima peraltro, Kylie Minogue, quando si trovavano alla prima di un film dell'89 intitolato The Delinquents, che ha tra l'altro come protagonista la Minogue. Per la premiere Kylie indossava una parrucca bionda e quando insomma le chiesero di questa parrucca dice volevo questa sera un colore Suicide Blonde, e da lì è nata l'idea da parte di Michael Hutchins di intitolare così una canzone. Andiamo ora invece al 2007, arrivano Linkin Park, questa è Shadow of the Day.

0: quarta mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Erano Aerosmith dal 93 con Living on the Edge. Parliamo invece ora degli Shinedown, che sono usciti con l'album Eight, il loro ottavo, 18 tracce, ma alcune molto introspettive. Il frontman Brent Smith ha detto che, insomma, ci hanno messo un anno per concepire quest'album e ha detto anche: ci siamo spinti oltre i nostri limiti come non abbiamo mai fatto. E tra l'altro c'è anche il tour che passerà per l'Italia il 2 di novembre all'Alcatraz di Milano. E tra l'altro si è parlato molto nelle interviste che Brent Smith ha rilasciato per promozionare il nuovo lavoro della sua casa in California, che ha venduto nel 2016 senza comprare praticamente nessun altro, e quindi cioè, teoricamente non ha una casa. Lui dice: beh, c'è un posto che chiami casa, ma può essere la tua base, il tour bus, un posto che magari deciderai, dove deciderai di abitare in futuro, che potrai chiamare casa, ma in realtà in questo momento una casa vera e propria non ce l'ho. E tra l'altro anche la madre ha parlato di questo, ha detto: sembra quasi, quando la gente mi dice che sembra che lui stia scappando da qualcosa, in realtà lei risponde: no, sta correndo verso tutto. Sentiamo gli Shinedown, nuovo singolo che è Young Again.

Dal 75 ZZ Top con Tosh. La band non sta attraversando un buon momento perché Frank Bird, storico batterista della band, sta affrontando seri problemi di salute. Band che ha cancellato il concerto del 5 agosto all'Hollywood Bowl, all'inizio senza fornire spiegazioni dettagliate. Billy Gibbons ha parlato di ostacoli insormontabili, ha parlato di breve interruzione e poi invece sono usciti tra virgolette allo scoperto, dichiarando che Frank Bird ha dei problemi piuttosto seri. E quindi il batterista, membro tra l'altro degli ZZ Top dal 69, in questo momento è sostituito da Michael Monahan, che aveva già in realtà sostituito l'anno scorso Frank Bird quando si è dovuto fermare per problemi al piede e alla caviglia. Ovviamente in bocca al lupo al gigantesco Frank Bird. A proposito di persone gigantesche, arriva Jimi Hendrix ora, 67, arriva Stone Free.

0: Il 2026 è stato anche l'anno del ritorno dei Foo Fighters. Li abbiamo appena sentiti da Your Favorite Toy con il nuovo singolo che era Window.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, Rock Train.

1993, la pietra miliare di Mr. Lenny Kravitz era Are You Gonna Go My Way. Adesso invece torniamo al presente, però passando per idealmente per il 1993, l'anno in cui usciva Today degli Smashing Pumpkins dall'album Siamese Dream. Tra l'altro un momento in cui la band non stava attraversando delle vibrazioni, non stava avendo delle vibrazioni piuttosto positive. Billy Corgan molto pessimista, addirittura pensò in quel periodo al suicidio, quindi è un brano che comunque ha un significato importante per i fan, ma soprattutto per la band e per Billy Corgan stesso. E allora perché parliamo di questo singolo del 93? Perché nel album tributo che uscirà il 14 di agosto, tra l'altro firmato personalmente da Billy Corgan che lo ha approvato, che si intitola Sending Hearts to All My Dire Dearies, Tribute to the Smashing Pumpkins, ci saranno canzoni di Pale Royale, Tame Impala, Buns, Corny, compresi molti altri, compresi gli Yonaka, che lasceranno proprio un tributo, una loro versione di canzoni storiche degli Smashing Pumpkins. E gli Yonaka si sono accaparrati la possibilità di regalarci una nuova versione di Today, grazie ovviamente alla potentissima voce di Teresa Jarvis, che in questo momento si trova proprio in tour come headliner con la band che poi a settembre si sposterà in Nord America, dove probabilmente suoneranno anche la loro versione della storica canzone degli Smashing Pumpkins, che è Today.

0: Entusiasmo, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
0: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
0: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com
2: e paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato latte busche!
1: Il gelato latte busche scatena

Siamo alla fine dell'appuntamento di oggi di Rock Train. Beatles dal 69, Here Comes the Sun, canzone che ci sta perfettamente con il periodo che stiamo vivendo, insomma con l'estate 2026, nella quale tra l'altro siamo proprio nel pieno. Siamo pronti invece a chiudere con l'ultimo pezzo di oggi, che è tra l'altro il nuovissimo singolo dei Greta Van Fleet. Noi ci ritroviamo qui il prossimo weekend, quindi mi raccomando, sabato e domenica tra le 10 e mezzogiorno, in entrambe le occasioni c'è Rock Train. Due ore con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Appuntamento da non perdere, siateci. Nel frattempo, buona domenica. Da Steve Sonic è tutto. Chiudiamo con Greta Van Fleet. Il nuovo è So You Stand. Ciao.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock News.
2: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: stick around.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato latte Busche!
1: Il gelato latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare problemi quali rallentamenti o code lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Attenzione sulla 23 Palmanova Tarvisio alla presenza di un veicolo fermo in direzione della A4 tra Udine Sud e l'allacciamento con la stessa A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED.
3: Eh?
4: Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Si viaggia per questo a rilento in prossimità della barriera di Trieste-Lisert. Torniamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, ricordiamo che è presente un cantiere fisso con deviazione in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Benvenuti, Easy Rocker. Anche stasera le corse del mio taxi sono tutte prenotate, ma per voi c'è sempre posto.

Stasera c'è un vento impetuoso. Quando è così, di solito, mi fermo in un posto tranquillo. Scendo e lascio che mi scompigli i capelli, anzi, i pensieri.

Siamo a San Francisco, California. Sul finire degli anni Ottanta, due ragazze con le idee piuttosto chiare, la bassista Krista Hillhouse e la chitarrista Shauna Hall, amiche da un certo periodo, prendono una decisione. Mettiamo su una band. Ah, ma no, non una band qualunque. Una band rock. Qualcosa che si ispiri un po', ma sì, sai, a quelle atmosfere punk del passato. Ah, qualcosa che faccia un sacco di casino. Sì, ma non troppo da non far risaltare una bella chitarra pulita. Detto, fatto. Qualcuno dice loro che sì, effettivamente, conosce una brava batterista, fammi pensare, Wanda Day. Adesso manca solo una voce. Ah, trovata! Linda Perry. Per il loro primo incontro decidono che non sarebbe male trovarsi in un parco. Quello di Bay Area è assolutamente perfetto. Dopo i primi convenevoli, le ragazze iniziano a discutere fitto fitto. In quel parco ci sono solo loro. No, non è esatto. In quel parco, lì vicino, c'è una famigliola molto per bene. Papà, mamma e un bimbo. E come tutti i bimbi, anche quello mette le mani dappertutto. Anche su quello che sembra un pezzo di pizza avanzato. Ma la mamma è pronta. Non toccarlo! Ci sono i piccioni. E poi ci sono quelle là. Quelle là sono appunto le ragazze che discutono. Si guardano intorno e notano una cosa. Sono le uniche californiane non bionde. Ah! Abbiamo deciso! Ci chiameremo le quattro non bionde. Le four no blondes, appunto.

La signora canticchia tutte le canzoni che escono dalla radio. Mi sta già simpatica. Con lei andrei ovunque, dice prima di scendere. Certe corse durano sempre troppo poco.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

Avete bisogno di buttare un po' di polvere sotto il tappeto? Tranquilli, possiamo prestarvi la nostra. Anzi, potremmo andare in prestito dai Rolling Stones e magari raccontarvi di Ian Stewart, detto Stu. Se il nome ti dice poco, è perché la storia ha voluto che fosse così. E questa storia si chiama Andrew Long Oldman, ovvero il super manager dei Rolling Stones. Stu è uno dei fondatori dei Rolling, insieme al leggendario Brian Jones e ai soliti noti. Peccato che il ragazzo sia un pelino bruttarello, un po' sgraziato, poco curato nel vestire. Insomma, non è glam e meno ancora fashion. Oldham poi ha una fissa. Gli Stones all'epoca sono 6. Troppi, soprattutto per combattere contro, come si chiamavano? Ah sì, i Fab Four. Troppi sassi rotolanti, no, uno almeno bisogna sacrificarlo. E la scelta cade su quello meno adatto a fare il belloccio con le donne, il povero Stu. La versione ufficiale è che se ne va lui, ma la verità prima o poi viene a galla e quindi te l'abbiamo spiattellata noi. Certo, per fortuna c'è un lieto fine. Stu rimane per un sacco di tempo con gli Stones, fa da road manager e molte volte suona anche il pianoforte nei loro pezzi. Insomma, è un addio molto rock and roll.